0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica! È fantastica, come l'accendi ti piace. No matter what, no matter what, you got.

0: La terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica!
4: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 3 in punto.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto, 340

0: 800 233 1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per le

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao.

0: Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Time. Sono le 3:58.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Un'estate in 100 canzoni. Fantastica.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace.
3: Fantastica!
4: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.
3: Fantastica.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 5 e un minuto.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica, 100 dischi per l'estate.

0: la graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Cristina Scuccio. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 6 in punto.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Gianna Nannini.

Anna Nannini, rocker e performer straordinaria, è nata a Siena nella contrada dell'Oca il 14 giugno 1956. Fin da ragazzina ha una passione sconfinata per la musica e da adolescente studia pianoforte al Conservatorio di Lucca. Ribelle come poche altre ragazze, negli anni 60 si allontana dalla famiglia e dall'azienda dolciaria dei suoi per trasferirsi a Milano in cerca di fortuna come musicista. L'accoglienza delle etichette discografiche, poco avvezze a trovarsi di fronte ad una donna rock, è tiepida, ma Gianna non si arrende. Dopo aver militato nel gruppo dei Flora, Fauna e Cemento, guidato da Mario Lavezzi, nel 1976, riesce a convincere la Ricordi a pubblicare il suo primo auto-intitolato album. Un disco impegnato, in cui la Nannini canta brani come «Morta per autoprocurato aborto». L'anno successivo esce Una radura, 33 giri che include Siamo vivi, Frenesia e Basta. La giovane Gianna si fa nome fra gli addetti ai lavori, ma il grande pubblico ancora sa ben poco di lei. A farla amare da milioni di italiani nel 1979 sarà America e l'album California, che lanceranno la musicista in Italia ma anche in Germania. Il mercato italiano e quello tedesco tornano a sottomettersi alla principessa del rock nel 1982 con l'uscita di Latin Lover, album realizzato con la collaborazione del produttore Connie Plank. Ancora due anni e Gianna Nannini è una star indiscussa. Fotoromanza, il primo singolo dal nuovo album Puzzle, che ha un video strepitoso firmato dal maestro del grande schermo Michelangelo Antonioni, prelude allo strepitoso tour europeo che nel 1984 vedrà l'artista senese trionfare in tutta Europa. Fotoromanza, aiutata dal video, si piazza al primo posto delle classifiche per due mesi. Puzzle, per sei mesi, è fra i primi 10 album della hit parade italiana degli album e occupa le prime posizioni anche nelle chart anche di Germania, Austria e Svizzera. Con Fotoromanza la Nannini vince il Festival Bar, vota la voce e il Telegatto d'Oro per il miglior testo dell'anno.

Nel 1986 esce l'album Profumo, nel quale compare il brano Bello e Impossibile, che si dice sia dedicato forse a Gheddafi, ma che di sicuro sbanca la hit parade italiana e si aggiudica il disco d'oro in Germania e il platino in Austria e Svizzera. L'anno successivo Gianna Nannini pubblica il suo più grande successo commerciale, la compilation Maschi e Altri, che vende oltre 1 milione di copie. Nel 1988 è la volta di Mala Femmina, dove compaiono hit quali Ehi Bionda, Voglio fare l'amore e Un ragazzo come te. Nel 1990 esce Scandalo, l'ennesimo successo grazie a brani come Due ragazze in me, Sorridi e Spiriti amanti. Sempre nel 1990, assieme ad Edoardo Bennato, registra la canzone Un'estate italiana, nota anche dalle prime parole del ritornello come Notti magiche.

0: che diventa la sigla dei mondiali di calcio di Italia 90. L'uscita discografica successiva, nel 1991, è una raccolta di successi, Giannissima, un super album che contiene canzoni degli esordi come Io e Bobby McGee e brani più recenti come Prima Donna. Per il successivo album, Per Forza e Per Amore, del 1993, Gianna Nannini incontra artisticamente un altro toscano famoso, Jovanotti. È con Lorenzo Cherubini che nasce Radio Baccano, primo singolo di un CD che include Tira Tira, Lamento e l'omaggio alla regione natia, Maremma. Ancora un anno e la Nannini diventa dottoressa. La laurea la ottiene alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena, con il massimo dei voti e la lode. Coraggiosa e ribelle, come sempre, Gianna Nannini, nel 1995, non ci pensa due volte a rendersi protagonista di un gesto eclatante a fianco di una campagna di Greenpeace. Si arrampica su un balcone di Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata francese, e improvvisa un concerto di protesta contro la decisione del governo transalpino di riprendere gli esperimenti nucleari nell'atollo di Mururoa.
1: Tu, quell'espressione malinconica,

0: Nel 1995 ancora un successo. Meravigliosa creatura e le altre canzoni dell'album Dispetto, raccolta di inediti che precede un nuovo Greatest Hits dall'ironico titolo Bomboloni. Una provocazione, visto che è un disco firmato da una donna che ha lasciato la sicurezza di una pasticceria per l'incertezza del palcoscenico. Nel 1998 è la volta di Cuore, mentre nel 2001 partecipa alla realizzazione della colonna sonora del film di Enzo Dalò Momo alla conquista del tempo. Nel 2002 Gianna Nannini pubblica Aria. L'album spicca fra gli altri e fa parlare di sé per i testi scritti dalla gotica autrice di romanzi Isabella Santacroce. Gianna guarda alla scena alternativa e non solo per quel che riguarda la letteratura. Nel 2004, in Perle, incide Amandoti, la cover di una canzone dei CCCP fedeli alla linea di Giovanni Lindo Ferretti.
1: Amarti ma fatica,

a riportare la Nannini al primo posto della Hit Parade dopo 16 anni di assenza nel 2006 è Sei nell'anima, singolo che precede l'uscita del multiplatino Grazie, che vince al Festival Bar il premio per il miglior album dell'anno.

0: Alla fine del 2006 il disco è il più venduto dell'anno in Italia, con un totale di quasi 400.000 copie. Nel 2007 prende parte all'album Dance on Metropoli, canzoni di Paolo Conte degli Avion Travel, dove canta Elisir, assieme a Paolo Conte, e realizza l'opera rock La Pia de Tolomei, ispirata al personaggio della Divina Commedia di Dante Alighieri. Anticipato dal singolo Mura Mura, sempre nel 2007, pubblica l'album dal titolo Pia come la canto io, raccolta delle canzoni dell'opera rock che Gianna porterà dal vivo in giro per l'Europa nel 2008. Sempre nel 2007 infine esce Gianna Best, primo best of dopo 11 anni da bomboloni. Accanto ai tre inediti Suicidio d'amore, Mosca cieca e Pazienza, ci sono la nuova registrazione di Meravigliosa creatura e il remix del brano Possiamo sempre. Il disco è arricchito da una traccia fantasma. Si tratta di Sola con la vela, il primo brano scritto nel 1971 da una Nannini adolescente alle prese con la prima delusione d'amore.
1: Sei

0: Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Michael Jackson.
4: Se il pop ha un re, questo re è Michael Jackson. L'eterno Peter Pan del pentagramma è nato il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana. Incoraggiato dal padre, che suona la chitarra in una piccola band R&B, sia Michael che i suoi fratelli si avvicinano alla musica fin da piccoli. È proprio Joseph Jackson, il papà di Michael, a intuire per primo il talento dei figli e a spingerli a formare un gruppo, i Jackson 5. Un'intuizione che si rivelerà fortunatissima. Assoldati dalla Motown, i fratelli Jackson realizzano ben 15 anni.

album di successo in soli 7 anni. Pur essendo ancora nei Jackson 5 nel 1972, Michael Jackson debutta come solista pubblicando Got to Be There, il primo dei suoi 4 album per la Motown. 6 anni dopo, il giovane artista lascia definitivamente i Jackson 5 e prosegue da solo. È il 1978, lo stesso anno in cui il giovane Jackson duetta nella colonna sonora del film The Wiz con Diana Ross. A cambiare il suo destino alla fine degli anni 70 è la scelta di realizzare album assieme al celebre produttore Quincy Jones. La coppia, sotto l'egida dell'etichetta Epic, si mette subito al lavoro e nel 1979 Jacko registra Off the Wall, disco che raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo.

Dopo il formidabile successo di Off the Wall, Michael Jackson è ormai una delle star mondiali più amate e tutto è pronto per il più grande exploit discografico di tutti i tempi, l'album Thriller. Raccolta di inediti che esce il 1 dicembre 1982 e resta in cima alle classifiche per 37 settimane, entrando nel Guinness dei primati come l'album più venduto nella storia della musica, con 109 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione al 2007, anno in cui viene messa in vendita l'edizione speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita. Da Thriller sono stati estratti 7 fortunatissimi singoli, tra i quali Billie Jean, Beat It e naturalmente la title track. A incrementare il successo delle nuove canzoni ci sono i video davvero fantastici. Thriller, in particolare, è un vero e proprio minifilm, diretto dal geniale John Landis e impreziosito da coreografie, che anche a distanza di decenni restano ineguagliate. Jaco, in questo periodo, si esibisce in un passo che entra di diritto nella storia della danza moderna, il Moonwalk. Celebre camminata all'indietro utilizzata dal vivo e su video sulle note di Billie Jean. Nel 1984, Thriller, che originariamente si sarebbe dovuto intitolare Give Me Starlight, riceve 12 nomination ai Grammy Awards e ne vince 8. Un vero record per un solo album.

Nel 1984, nonostante sia ormai una superstar, Michael Jackson torna a esibirsi con i fratelli nel Victory Tour, evento che lancia nel firmamento pop anche le sorelle Janet e LaToya. Nel frattempo, Jacko si trasferisce nel grandioso Ranch Neverland, una villa smisurata che il cantante si fa costruire in California. In questo periodo Jackson inizia a sottoporsi a una serie infinita di interventi di chirurgia plastica e attorno a lui si diffondono strane leggende metropolitane, come quella secondo la quale dormirebbe in una camera iperbarica. Nel 1985, insieme a Lionel Richie, promuove il progetto We Are the World a favore dei bambini africani. E il successo è immediato. Partecipano all'iniziativa tutti i più celebri VIP della musica mondiale: Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel.

Due anni di attesa e nel 1987 esce il seguito di Thriller, l'album Bad, che assicura a Michael Jackson l'ennesima lunga permanenza ai primi posti delle classifiche dei 5 continenti. Stessa sorte che tocca a Dangerous, del 1991. Il 26 maggio 1994, Michael Jackson sposa Lisa Mary Pursley, la figlia del re del rock and roll. Due anni dopo, quando i due divorzieranno, Michael convolerà a nozze con la sua infermiera, che gli darà il primo figlio nel febbraio 1997. Nel giugno 1995 esce History, doppio album suddiviso tra Greatest Hit e brani inediti, tra cui il singolo Scream, in duetto con la sorella Janet. Ancora due anni e Michael Jackson torna a pubblicare altre canzoni destinate a emozionare i suoi milioni di fan sparsi nel mondo. Blood on the Dance Floor. Il 2001 è un anno fondamentale per Michael Jackson. Nel mese di marzo viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e a settembre il New York City's Madison Square Garden ospita un mega concerto organizzato per i 30 anni di carriera. Fra gli ospiti che cantano in suo onore, star come Whitney Houston, Britney Spears e Liza Minnelli. All'indomani della tragedia delle Twin Towers, Michael Jackson scrive una canzone dedicata alle vittime. Con 40 star, tra cui Celine Dion, Mariah Carey e Santana, registra il brano What More Can I Give? Sempre nell'ottobre 2001 viene pubblicato Invincible, che contiene il singolo You Rock My World, nella cui versione video c'è perfino un prezioso cameo di Marlon Brando. Due anni dopo, nel novembre del 2003, esce la raccolta di successi Number Ones. Proprio mentre inizia la campagna pubblicitaria per il Greatest Hit, si diffonde anche la notizia che Michael Jackson dovrà essere arrestato per accuse plurime di molestie a bambini. Il processo si conclude il 14 giugno 2003.

5. La giuria del Tribunale di Santa Maria lo dichiara non colpevole per tutte e 10 i capi di accusa a suo carico. Michael Jackson muore improvvisamente a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2019
2: e Fantastica suonava
3: Ritmo, Bad Boys for Life, Black Eyed Peas.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in

0: Concorso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
4: Francesco Renga.
3: Francesco Renga, anzi Pier Francesco Renga, nasce a Udine il 12 giugno 1968. Fin da bambino la sua passione è il canto, passione che coltiva con dedizione assoluta, perfezionando sempre di più la voce intensa e calda che lo contraddistinguerà dai suoi futuri colleghi. Appena quindicenne, fonda insieme ad alcuni compagni del liceo classico che frequenta a Brescia i Modus Vivendi, gruppo che nel 1983 partecipa a Desco Music, un concorso per formazioni musicali delle scuole medie superiori della sua città. A quel concorso sono iscritti anche i Precious Time, altra band emergente guidata da Omar Pedrini. È l'inizio di una lunga avventura. Renga lascia la sua formazione per diventare il cantante dei Precious Time, i quali l'anno successivo si ripresentano al contest Desco Music e lo vincono. Pochi mesi ancora e il gruppo viene ribattezzato Timoria. È nato uno degli ensemble più importanti del rock italiano degli anni 90. Con i Timoria, Renga resta per 13 anni, anni in cui vengono date alle stampe album preziosi come Storie per vivere e Viaggio senza vento. La frattura con Pedrini e soci avviene alla fine del 1998 ed è uno strappo dolorosissimo. Per 3 anni Francesco Renga fa perdere le sue tracce e si chiude in studio per preparare il suo debutto da solista.
5: Sento

Dopo l'uscita dai Timoria, Francesco Renga lavora al suo primo album solista. Un disco che porta semplicemente il suo nome ed esce nel 2001. Il grande virtuosismo vocale di cui è dotato si unisce a melodie prettamente pop per dare vita a brani come Splendido, Ancora di lei, Mr. Rockstar e Favole. Una canzone in cui il cantautore racconta il suo attaccamento alla vita anche negli aspetti meno nobili, cantando «Sai quanto mi piacciono i vizi dell'esistenza? Quando non c'è più niente da perdere, consolano la mia speranza». Il primo album viene accolto in modo tiepido. Da un lato c'è il grande pubblico che ancora non conosce le sue capacità. Dall'altro c'è lo zoccolo duro dei Timoria, che critica la sua svolta pop. Basta un solo

Anno, però, per Kirenga si affermi anche come solista, grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani con Raccontami, che gli vale il premio della critica e l'uscita del secondo CD Tracce, che viene pubblicato nel 2002 contemporaneamente alla sua nuova partecipazione a Sanremo, questa volta tra i Big con Tracce di te. Ecco.

Bello, intelligente e famoso, Francesco Renga non fa alcuna fatica a conquistare la showgirl Ambra Angiolini. Tra un concerto e l'altro i due mettono su casa insieme nel Bresciano e la loro unione viene allietata il 2 gennaio 2004 dalla nascita di Yolanda. La paternità, assieme all'amore e all'urgenza di vivere, diventa uno dei temi cari del cantautore bresciano, che con l'album Camere con vista, quello della hit Meravigliosa la luna, abbandona la poesia della malinconia. A proposito del diventare papà, Francesco Renga scrive sul suo sito web: «La paternità non risolve le vite dei genitori, ma apre nuove porte. Dà un senso tangibile alle cose, non cancella il dolore, ma ne sottrae la negatività. I legami danno concretezza e consapevolezza. La mattina dopo la nascita di Yolanda, il mio primo pensiero è stato per lei, la prima volta di tutto il resto della mia vita. È una certezza, l'unica e la sola. Insieme alle gioie private, per l'artista di Brescia, nel 2005 arrivano anche straordinarie soddisfazioni artistiche. Si presenta alla 55esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Angelo, dedicato proprio a Yolanda. E lo vince. La ristampa di Camere con vista, con l'aggiunta del brano sanremese, vola alta nella classifica dei dischi più venduti. E il tour estivo registra migliaia e migliaia di presenze. No.

Il 2006 è un altro anno importante per la vita privata di Francesco Renga, che il 5 maggio diventa padre per la seconda volta di un bel maschietto, Leonardo. Mentre assapora con la compagna Ambra Angiolini le gioie della famiglia, Francesco scrive i brani del nuovo e quarto disco, Ferro e Cartone. L'album esce nel 2007, anticipato dal primo singolo estratto Cambio Direzione. In occasione della pubblicazione del nuovo disco, Renga debutta anche come romanziere, dando alle stampe Come mi viene, Vite di ferro e cartone. Mentre raccoglie ancora i successi come scrittore, nel 2008 collabora con il gruppo dei Tazenda nella canzone Madre Terra e, sempre nel 2008, viene chiamato da Yost Hondur per partecipare al disco benefit Birima, una canzone interpretata, oltre che dal celebre musicista senegalese, anche da Irene Grandi, Patti Smith e Sinfiu Widana.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
3: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Time. Sono le 6 e 58 minuti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Spice Girls.
1: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage, per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle

Spice Girls, nel marzo 1995, è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi, all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo, Wanna Be, le ragazze firmano la canzone, che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle Girl Power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie. Yeah!

Con il successo per le 5 Spice Girls arrivano anche divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco, Emma è Baby per il look acqua e sapone, Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa, Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda e Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.

In QR, le Spice Girls diventano il primo gruppo della storia delle classifiche discografiche britanniche a piazzare in prima posizione i primi quattro singoli. Nell'estate del 1997, tra giugno e agosto, viene girato Spice World The Movie, documentario che racconta una pazza settimana nella vita del quintetto. Posh e compagne sono all'apice della carriera. Hanno piazzato 9 singoli su 10 al primo posto della classifica britannica e tutto il mondo conosce lo slogan da loro coniato: Girl Power, potere alle ragazze. Per non parlare del fatto che le Spice stabiliscono un record anche per quel che riguarda le esibizioni dal vivo. Durante lo Spice World Tour, per il concerto in programma al Madison Square Garden, il gruppo ha stabilito il record di vendita di biglietti più veloce, con 13.000 biglietti in meno di 12 minuti. Tutto fila a meraviglia, ma come un fulmine a ciel sereno, nel maggio 1998, la rossa Geri Halliwell lascia il gruppo. Ancora impegnate nelle tappe europee del World Spice Tour, le ragazze si ritrovano in quattro. A Oslo, il management parla di un'assenza temporanea di Ginger dovuta a gastroenterite, ma il 31 maggio 1998, Geri, attraverso i suoi avvocati, annuncia ufficialmente di aver lasciato la band. Pur rimaste in quattro, le Spice sono intenzionate a continuare la loro attività e vincono anche un Grammy Award come miglior gruppo femminile. I fatti però smentiscono le speranze di Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton e Melanie Chisholm, che nel 2000 pubblicano l'album Forever e quindi sospendono l'attività del gruppo.

Tra il 1999 e il 2000, l'ex Spice Jerry esordisce come solista e il suo esempio è seguito anche da Melanie C e Victoria. È Jerry che ottiene maggiore successo grazie a brani come Mi Cicolatino, Look at Me e It's Raining Men. Perché le Spice tornino insieme bisogna aspettare il 2007, quando le ragazze decidono di fare una reunion. Il 9 novembre 2007 esce Greatest Hits, una raccolta dei maggiori successi che comprende i 12 singoli estratti dei primi tre album della band. La canzone Move Over, inclusa nell'album Spice World, già utilizzata per uno spot pubblicitario della Pepsi, e due inediti, la ballata Headlines e il brano Voodoo. Il singolo Headlines è accompagnato da un video super sexy, in cui le cinque ragazze ancheggiano sinuose indossando reggiseno e poco più. Se il Greatest Hits non vende il numero di copie sperato, al contrario i biglietti per il tour vanno letteralmente a ruba. All'inizio la tournée prevedeva solo 11 concerti, alla fine le date tra Nord America e Regno Unito saranno 40. Folli come al solito, le Spice hanno deciso di spostarsi per il tour a bordo di un Boeing 757 costruito a loro immagine e somiglianza e battezzato Spice Force One. Qui le ragazze viaggeranno con i loro familiari e possono usufruire anche di un asilo e di una sala trucco. Altri due aerei seguono lo Spice Force One con ballerini e lo staff.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Say So, Doja Cat.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Dottor Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink! Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8:01.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
4: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
5: Non

0: Siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi, che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
1: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
2: Attesa alla Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei Rai contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Terrà replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto Azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
4: Mi ricordo un po' Gigi Proietti, ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
3: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
2: Ed è tutto, più tardi.
5: Fantastica News.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: L'accendi, ti piace? Fantastica.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Underdog, Alicia Keys.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, Fantastica. Sono Lola Pons. 100
2: dischi
1: è Fantastica
2: per l'estate.
1: Come la accendi, ti piace.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 106.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao, sono Aiello, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso, ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
2: Fantastica News.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Don't Start Now, Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Sano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink! Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 10 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'interesse

0: intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità. Arredal Casa.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: È fantastica! Come l'accendi, ti piace!

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
2: 2019
1: e Fantastica suonava
2: Se piovesse il tuo nome, Elisa.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica.
4: Fantastica.
3: La radio in 100 canzoni.
4: Come l'accendi ti piace?

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con Idea Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 11 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gastrite o ulcera, quali sono le differenze? Allora, la gastrite e l'ulcera possono dare sintomi simili e sovrapponibili: dolore alla bocca dello stomaco, bruciore, difficoltà digestive. La prima è un'infiammazione della mucosa gastrica, mentre la seconda è una lesione profonda che interessa anche gli strati sottostanti della parete dello stomaco o del duodeno. Di fronte a questi disturbi bisogna evitare di fare autodiagnosi e rivolgersi al medico per individuare le cause e intraprendere eventuali trattamenti. Come si fa la diagnosi di ulcera peptica? Allora, questo disturbo si può diagnosticare tramite la cosiddetta gastroscopia. Si tratta di un esame endoscopico che, attraverso un tubicino con telecamera, esamina l'esofago, lo stomaco e il duodeno, rilevando eventuali lesioni a carico degli stessi. Inoltre, questo strumento consente di prelevare, attraverso una biopsia, frammenti di mucosa per verificare la presenza di Helicobacter pylori ed escludere altre condizioni patologiche. L'infezione può essere inoltre diagnosticata attraverso l'urea breath test, un esame che consiste nel soffiare in una provetta dopo aver assunto urea con carbonio marcato, e l'esame naturalmente delle feci. Per l'ulcera peptica si opta per un trattamento antisecretivo in grado di bloccare la produzione di acido da parte dello stomaco. Per questo si intraprende sempre un ciclo di inibitori di pompa protonica: omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rebeprazolo sono i più famosi, della durata di 2-3 mesi. Nel caso di ulcera duodenale, questa terapia solitamente è sufficiente. Se non c'è un'infezione da Helicobacter pylori e il paziente non assume FANS, il disturbo si risolve velocemente senza recidive. I FANS sono i farmaci antinfiammatori non steroidi, tipo l'ibuprofene per intenderci. Nel caso di ulcera gastrica, gli inibitori di pompa protonica costituiscono solo una parte della cura. A questi, infatti, si possono aggiungere i protettori di mucosa, come il sucralfato, che favorisce la cicatrizzazione della lesione. In presenza di infezione batterica si procede invece con una terapia antibiotica per eradicare l'infezione. Parallelamente alla terapia farmacologica, è più che mai necessario mettere in atto alcuni accorgimenti che possono attenuare la sintomatologia. Quando c'è un'ulcera allo stomaco o al duodeno, bisognerebbe evitare spezie, caffè, alcolici e cibo piccante, che sollecitano ulteriormente la lesione, alimenti ricchi di grassi che rallentano ulteriormente la digestione, suggerisce lo specialista. Il consiglio, sempre valido anche come forma di prevenzione generale, è quello di non fumare assolutamente, quindi davvero attenzione.

0: Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.

0: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Lost on You, LP.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Radio Fantastica, Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Da Ford Autos Società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai

0: anche senza rottamazione. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica!
5: L'estate!

0: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. L'estate più bella che c'è.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Old Friends, Jasmine Thompson.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei

0: per valutare l'evoluzione della situazione, provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Stupida Allegria, Emma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli

0: E arreda al casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arreda al casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arreda al casa.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, la radio 100 canzoni.
5: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
1: Sono le 14 in punto.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a

0: Audi Radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019.
0: E Fantastica suonava
1: Margherita, Elodie.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Radio Fantastica. Senza dischi, senza hits.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 14 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente.

0: della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo, dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo, il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Just Yesterday.

Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza

0: a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Un'estate in 100 canzoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
2: 2019
1: e Fantastica suonava
2: Pensare Male, The Colors.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

0: sure it hurts more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
1: Time. Sono le 16 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021, prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Lean On, Major

0: ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica, l'accendi ti piace, Fantastica.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora!
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: graziosa, la vita è más sabrosa.
1: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
2: Time. Sono le 17 e un minuto.
3: Fantastica News. Fantastica News.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: got something I want to talk about.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con Idea Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Rain on Me, Lady Gaga.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
4: Ma quando sono arrivato a Cagliari, per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e l'unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Fantastica News.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: Fantastica. Anche la prossima è la tua canzone preferita. Radio Fantastica. La radio. In 100 canzoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e fantastica suonava
2: Watermelon Sugar, Harry Styles. Tastes like

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Le 100 canzoni per l'estate.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 19 in punto.
2: Fantastica News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
3: Fantastica News. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. È fantastica come l'accendi, ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le 100 canzoni per le

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Keep My Cool, Mad.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 19 e 58 minuti.
4: Fantastica News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
4: Fantastica News.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Radio Fantastica, la radio in 100 canzoni.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Believer, Imagine Dragons.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Fantastica.
2: La radio. In 100 canzoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 21 e un minuto.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Super Classico, Ernia.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Come l'accendi? Ti piace? È fantastica! La radio.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ciao da Tommaso, Alia Spiotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 22:01.
2: Fantastica!

0: niña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava
1: Don't Worry My Tama Remix, Madcon.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica. No matter what. No matter what.

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
2: Fantastica.
3: Time. Sono le 23 in punto.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731 comprooro d'oro.it.

0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: La radio fantastica. La radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Paparazzi, Lady Gaga.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 23 e 58 minuti.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica. La radio.

0: about.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.

0: That's just gonna be crazy.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Time. È l'una in punto.
3: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica. Fantastica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 2 in punto.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.